0: Welcome to the...
1: I'm here on a job site with Tim, who owns his own electrical contracting business.
2: 3 employees and 2 work trucks.
1: Tim traded up to Geico Commercial Auto Insurance. We're positively here where he needs us most.
2: They sure are.
1: With step-by-step help on all his insurance needs, all for shockingly low rates.
2: Shockingly low, huh?
1: Just a little bit of electrician humour. Do you get it?
2: I got it.
1: You know, it feels like we have a real connection. All right, I'll stop.
3: Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
4: DJ Plug. Hello. Metro. Metro. Metro. Metro. Metro. Metro. Metro. Metro. Metro. Metro. Metro. Metro. Metro. Metro. Metro. Metro. Metro. Metro. Metro. Metro. Metro. Metro. Metro. Metro. Metro. Metro. Metro. Metro. Metro. Metro. Metro. Metro. Metro. Metro. Metro. Metro. Metro. Metro. Metro. Metro. Metro. Metro. Metro. Metro. Metro. Metro. Metro. Metro. Metro. Metro. Metro. Metro. Metro. Metro. Metro. Metro. Metro. Metro. Metro. Metro. Metro. Metro. Metro. Metro. Metro. Metro. Metro. Metro. Metro. Metro. Metro. Metro. Metro. Metro. Metro. Metro. Metro. Metro. Metro. Metro. Metro. Metro. Metro. Metro. Metro. Metro. Metro. Metro. Metro. Metro. Metro. Metro. Metro. Metro. Metro. Metro.